Ad una decina per lamentar, senza ringrazia qualche ragazza, del come quella che ricamerò. Ora la malista, donna Mattia, una decina per lamentar, senza